Finani noe prostatis naure nevnoti penere soti fecia veci sarexe volentiti. Amin, alleluia.

0: Limbi kosmos bi atesh kontero bi evor kempi oin in atesh kontero
1: Vino tinta ev mi elef no tinta ev mi et avet che sarek sekhi tichen omet ad shifti
0: Et entef barru se yaver oin yeron tem isenem kakim nef kibi emef mo
1: Osu tenne net shalab gev moi tente tirin et entikin on yant